0: Chimaingoma.
1: Sobe Afrika alondo chita na unsa onando da fonte kiluka da fonte sirena chimingo kete toswa wei utere kete na miningo mbewa sizi igna latene ala makwa singa suwa ki wangu chinzo niduchi.